0: Corrosa, corre a cercarlo, voglio la sposa.
1: Ehi, vero spiro, ma come entrare?

Ele è tranquillo. Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

0: Ele é tranquilo.
1: Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!